0: 1029.
1: Numero uno in éxitos.
2: Io nella vita sono mi piace di più.
3: Love, love, love.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Changan Clever contro i San Pedro presenta